salanità. Come on, c'è nessun maletà. Il non è io l'uo hai cae. Nel shamo, e calega io cu.